0: re tshwanetswe ke tsedi botoka me puso ya ga jana bana ba ikhumisa ra sala re tlhoka ditirelo tsa motheo bo gwene gwene bo sentse gompieno ga rena di kliniki ba ithuti ba ithutela le fela fela ga gona ditiro ga rena metsi a phepa ga rena ditsela ga re bolo go leta lefifi di tlhopoketse tlhopa phenyo kgotsa tatlhegelo tlhopa EFF
1: Molaetsa ono ke wa lekoko la sepolitiki le le umakilweng aganang FM ga e amane ka gope le diteng kana dintlha tse di tlhagelelang mo go ona.

go dira pharologano mo lelapeng o ene o ke ene the chosen one satan o kile go atheka ene ke ga mogokere bema morena modimo ga ngwana e tsoga a ya go kwala ga ngwana a bua tswa go kwala rapelang a mo sireletse ka nako tsotlhe good luck ka di examination tsa lona retse motlotlo segolo bogolo etsang batsadi ba lona botlotlo lo wena o itire motlotlo dingwaga di le some le bobedi ntse o tsoga letsatsi le letsatsi di ile bokhutlhong di a fela simolola leeto la botshelo leeto la bokamoso yaanong re dirile go ntse go lekane modimo ke yoo.